0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Un mexicano no dice, sin problema, no te preocupes. Un mexicano dice, no hay pedo, luego vemos. Celebra la independencia.